0: Bravo, Green, io
1: Green. Ale, Ale è un onore.
0: Siamo onore, anche
1: te. Ale è un onore.
0: Andiamo qui.
1: Ehi.
0: Tamo no, him Tuesday.
1: Ehi, tamo him Tuesday.
0: Ma quando ti ho tagliato, ma stavo in là.
1: In là, vabbè.
0: Me mando a you know my pocket already. Io ho detto molto a lì là ne corri lì così.
1: Ah, zio qui, zio qui.
0: Lì, ah, po' fondo rogi, ho vivuto a coma.
1: Eh, zio qui.
0: Siamo un mamato, vedo ne che
1: ne ha un po' mio. Ah, un po' mio va. Ed è ma, ed è. Ah, di da.